0: Tanto dopo scendere di rossa per la via.
1: Y101, your red hot radio presents The Light. The Light. The Light.